cling cling è un traffico africano. Zoom zoom zoom zoom. Zum zum zum, solo lui paradisa come se è un clacson peruviano. Zum zum zum zum, zum zum zum. Pensa a me, pensa a me, pensa a me che non so cosa.